0: tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVM.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Non so.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6:01.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Lisa fugge a scattare una foto.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro tutte le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Invocazione dello Spirito Santo.
2: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della

0: fetido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
1: Anima di Cristo.
2: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, ascoltami. Nascondimi entro le tue piaghe. Non permettere che io mi separi da te. Difendimi dal nemico maligno. Nell'ora della mia morte, chiamami. Fa che io venga a te per lodarti con tutti i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Offerta della giornata al volto santo di Gesù.
0: Volto santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino sofferto per umana redenzione. Ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni e le sofferenze di questo giorno, per espiare e riparare i peccati delle povere creature. Fa di me un tuo vero apostolo. Che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente e si illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Così sia. Volto santo di Gesù, guardami con misericordia.
1: Preghiera al volto santo.
2: O Gesù, che nella tua crudele passione divenisti l'obbrobio degli uomini e l'uomo dei dolori, io venero il tuo volto divino, sul quale splendevano la bellezza e la dolcezza della divinità, e che è divenuto per me come il volto di un lebbroso. Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il tuo infinito amore e mi consumo dal desiderio di amarti e di farti amare da tutti gli uomini. Le lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi sono come perle preziose che mi è caro raccogliere per riscattare con il loro infinito valore le anime dei poveri peccatori. O Gesù, il tuo volto adorabile rapisce il mio cuore. Ti supplico di imprimere in me la tua somiglianza divina e di infiammarmi del tuo amore affinché possa giungere a contemplare il tuo volto glorioso. Nella mia presente necessità, accetta l'ardente desiderio del mio cuore, accordandomi la grazia che ti chiedo. Così sia.
1: Atto di riparazione al volto santo.
0: Vi adoro e vi lodo, mio divino Gesù, Figlio del Dio vivente, per tutti gli oltraggi che avete sofferto per me, che sono la più miserabile delle vostre creature, in tutte le sacre membra del vostro corpo, ma particolarmente nella parte più nobile di voi stesso, cioè del vostro volto. Vi saluto, volto amabile, livido per gli schiaffi e colpi ricevuti, insozzato dagli sputi e sfigurato per i cattivi trattamenti che vi hanno fatto soffrire gli empi giudei. Vi saluto, belli occhi bagnati dalle lacrime che avete sparso per la vostra salute. Vi saluto, sacre orecchie, tormentate da un'infinità di bestemmie, di ingiurie e di motti sanguinosi. Vi saluto, santa bocca, piena di grazia e di dolcezza per i peccatori ed abbeverata di fiele e di aceto, per l'ingratitudine mostruosa di coloro che avevate scelto come vostro popolo. Vi saluto infine, o Gesù, mio Salvatore, coperto di nuovi oltraggi dai bestemmiatori e dagli empi dei nostri giorni. Vi adoro e vi amo.
1: Orazione per la famiglia.
2: Che nessuna famiglia venga a crearsi all'improvviso. Che nessuna famiglia venga a sciogliersi per mancanza d'amore.

0: che gli sposi si appartengano l'uno all'altra in anima e corpo, e che niente al mondo possa separare una coppia che sogna, che nessuna famiglia sia costretta a rifugiarsi sotto un ponte, che nessuno osi intromettersi nella santa unione familiare, che nessuno osi togliere alla coppia le loro speranze, che la coppia, arricchita del passato, viva nel presente in funzione del domani, che la famiglia abbia inizio e fine nella consapevolezza del cammino che deve seguire, e che l'uomo sappia portare sulle proprie spalle il dono e la grazia di essere padre, che la donna sia un cielo di tenerezza, conforto e calore, e che i figli conoscano la forza che sboccia dall'amore. Benedici tutte le famiglie, Signore.
1: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
1: Amen.
0: Benedici tutte le famiglie, Signore.
1: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
1: Amen.
0: Che gli sposi sappiano mantenere il coraggio e la forza di amare senza confini. Che nessuno dei due vada a dormire senza chiedere o concedere il proprio perdono. Che i figli apprendano, nell'abbraccio d'amore, il senso della vita. Che la famiglia viva sempre la condivisione dell'abbraccio e del pane. Che moglie e marito non si tradiscano mai, né tradiscano i loro figli. Che la gelosia non uccida la certezza dell'amore che regna fra loro. Che la stella più luminosa, nel suo firmamento, sia la ferma speranza di un cielo in questa vita ed oltre, nell'eternità. Benedici tutte le famiglie, Signore.
1: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
1: Amen.
0: Benedici tutte le famiglie, Signore.
1: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
1: Amen.
0: Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio, Gesù, in unione con le messe dette in tutto il mondo, oggi, per tutte le anime sante del Purgatorio, per i peccatori di ogni luogo, per i peccatori della Chiesa Universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen.
2: Battesimo dei non nati.
3: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, di generazione in generazione, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A voi tutti che siete nati morti nel giorno o nella notte, e che ancora nascerete morti, a voi tutti che siete stati uccisi nel corpo di vostra madre, nel giorno o nella notte, e che ancora verrete uccisi, affinché raggiungiate la vita eterna attraverso Gesù Cristo. Io vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ho chiamato col tuo nome, sei mio. Cantate al Signore il canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Coroncina alla Divina Misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
3: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: L'Angelus.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
3: ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ecco l'ancella del Signore.
3: Sia fatto di me secondo la tua parola.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si è fatto carne
3: ed ha abitato fra noi.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero doloroso si contempla l'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù giunse nel podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Restate qui, io vado laggiù a pregare». E preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza ed angoscia. Allora gli apparve un angelo dal cielo per confortarlo. In preda all'angoscia, più intensamente pregava, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù. Disse ai giudei Pilato: che cosa farò di colui che chiamate re dei giudei? Quelli gridarono: crocifiggilo. Ma che male ha fatto? Riprese Pilato. E quelli gridarono più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo far piacere alla folla, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Oggi

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel terzo mistero doloroso si contempla la coronazione di spine. I soldati condussero Gesù nell'interno del cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, intrecciata una corona di spine, gliela posero in testa. Poi cominciarono a salutarlo. Salute a te, re dei giudei, e gli colpivano il capo con una canna e gli sputavano addosso ed in ginocchio gli facevano riverenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita Gesù al Calvario, carico della croce. Pilato consegnò Gesù ai giudei perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando lui stesso la croce, si diresse verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano lamento su di lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e morte di Gesù. Crocifissero Gesù e si divisero le sue vesti, tirando a sorte la parte di ciascuno. Era l'ora terza. Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino alla nona. E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E spirò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
2: Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza.

0: Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre Celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre tutta pura,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre intatta,
1: prega per noi.
0: Madre senza colpa,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Modello di santa vita,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Oggetto dei nostri omaggi,
1: prega per noi.
0: Modello sublime di pietà,
1: prega per noi.
0: Mistica rosa,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Difesa dal male,
1: prega per noi.
0: Splendida casa di Dio,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per le anime sante del Purgatorio.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà della anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia.
1: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra.

0: Cata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuore del mio Gesù,
1: fa che ti ami sempre più.
0: Dolce cuore di Maria,
1: siate la salvezza dell'anima mia.
0: Manda, o Signore,
1: apostoli e santi nella tua Chiesa.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
4: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.
5: RVN
4: in streaming su www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Servizio Meteo.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. E ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

RVM Playhit. Playhit. Solo con noi diventano successi. RVM. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: mi sono innamorata di te.
1: RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque.

prima puntata della settimana, già iniziata così in maniera secca, fam, risposta abbastanza volgare, però comunque insomma era credo dalle parti di Parma, quindi se ci state ascoltando magari dalle parti del centro sud forse non avete capito bene che cosa ha detto il signore, ma non sto neanche a tradurlo. Quindi detto questo, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

Oggi per il nostro almanacco del giorno dopo ricordiamo San Bruno. Voleva fondare un ordine fatto di silenzio assoluto, ma aveva un problema: russava fortissimo. I monaci disperati provarono a tapparsi le orecchie con cera, panne raffermo e persino foglie di cavolo. Alla fine decisero di accettare il russare come canto notturno ufficiale dell'ordine.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, disturbo, no? Perché ci ha colpito in particolar modo questa storia del russare di San Bruno.
0: Dimmi.
1: Sì.
0: Non ho capito niente.
1: No, dicevo, noi abbiamo letto ora di questo San Bruno che voleva appunto fondare questo ordine, ma russava.
0: No, non ho sentito, sono anche sordo, però non ho capito proprio di che si tratta.
1: No, dell'almanacco, appunto, di questo santo che aveva questo problema legato al russare, cioè durante la notte dava fastidio forse.
0: No, dai un taglio, dai.
1: Al santo?
0: No, non è interessante.
1: Però noi che ne abbiamo discusso adesso, no? Volevamo aggiungere qualcosa, se ci dava una mano lei aggiungere qualcosa eventualmente sul santo.
0: No, sì, io dico qualcosa che non so dire niente, sono sordo.
1: Ah, ma lei però, scusi, lei la notte ha problemi anche, cioè lei russa quando dorme?
0: Dai, dai.

0: E ricominciamo con le nostre notizie bizzarre in giro per il mondo. Quest'oggi facciamo un salto in un volo Ryanair. Pensate, passeggeri che mangiano o tentano di distruggere il passaporto in aereo. È stato un volo Ryanair partito da Milano e diretto a Londra che si è trasformato in un episodio da commedia assurda. Due passeggeri, senza nessuna ragione apparente, hanno iniziato a comportarsi in modo bizzarro. Il primo ha cominciato a strappare pagine dal proprio passaporto e a mangiarle come fossero cracker, mentre il secondo cercava di buttarlo nel WC dell'aereo, provocando panico tra i viaggiatori e sgomento nel personale di bordo. La situazione è degenerata al punto che i piloti hanno deciso di deviare l'aereo su Parigi per motivi di sicurezza morale. Tra controlli extra e risate nervose, il volo ha fatto più tardi di 3 ore. I due passeggeri hanno rischiato di finire sulla lista nera delle compagnie aeree.
1: Ma io non capisco cosa vuoi.
0: No, dicevo, ma uno che si mangia i documenti, si vede che aveva fame.
1: Uno che aveva fame?
0: Ha mangiato il passaporto.
1: Allora cosa devo fare?
0: Non lo so, dico, non era meglio se si mangiava un panino magari?
1: Allora mangiate un panino.
0: Lei stava mangiando, l'ho disturbata, mi perdoni.
1: Sì.
0: Stava mangiando il passaporto anche lei, no?
1: No, io il passaporto non lo mangio, io ho mangiato lasagne.
0: Le lasagne, buone, allora buon appetito.
1: Grazie, anche tanto, ma non mangiate mai il passaporto?
0: Sì, perché poi è di carta, fa male oltretutto, non è che sia buonissimo.
1: Davvero?

Ed oggi che è il primo giorno della settimana, con questa new entry che abbiamo inserito in questa stagione, andremo quest'oggi a presentarvi ed analizzare nell'arco della settimana un disco che secondo noi appunto merita particolare attenzione. Quest'oggi abbiamo scelto uno degli album più belli di una delle band più spettacolari che hanno fatto la storia della musica tra gli anni 60, 70 e 80. Stiamo parlando dei Jethro Tull, nello specifico abbiamo scelto di analizzare il disco Aqualung. Aqualung è il quarto album in studio dei Jethro Tull, pubblicato nel marzo del 1971. È spesso considerato il loro capolavoro, un disco che ha segnato un punto di svolta nella fusione tra rock folk britannico e progressive rock. Anche se il gruppo ha detto che non è un concept album nel senso stretto della parola, c'è un filo conduttore nei testi: il contrasto tra religione e fede, l'alienazione, la critica sociale verso gli emarginati, i poveri, i senza tetti, le ipocrisie sociali. Ed apriamo la nostra puntata, la nostra recensione del disco della settimana quest'oggi con Aqualung, la traccia titolo forse la più iconica, ritmo potente, passaggi elettrici decisi e anche sezioni più introspettive. Il testo descrive la figura di Aqualung, un senza tetto, un uomo emarginato, osservato con un misto di pietà, giudizio ed empatia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo solo chiederle se secondo lei insomma è azzeccato il disco che abbiamo scelto questa settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Siamo Supermarket, stavamo analizzando Aqualung dei Jethro Tull.
0: Non so chi sia, la saluto, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se ci potesse indicare com'è andata oggi la situazione lì dalle sue parti in zona Brescia.
1: C'è stato bel tempo.
2: Soleggiata, diciamo, con...
1: Sì.
2: Ah, non ha piovuto, non ha dato pioggia.
1: No.
2: Ascolti, come, per quanto riguarda le temperature rispetto alla media stagionale, è più freddo in questi giorni oppure comunque ancora abbastanza caldo lì da lei, dalle sue parti?
1: Sì, c'è un po' più freschino, dai, la mattina e la sera c'è un po' più freschino, il sole è ancora abbastanza caldino.
2: Ancora scalda, non è...
1: Non tanto, caldino, dai, no, non a livello di quest'estate assolutamente.
2: Ecco, non è ancora, diciamo, il momento di accendere i termosifoni, diciamo così, ecco, sì.
1: No.
2: Ho capito.
1: No, però si tiene a chiudere le finestre.
2: Ah beh, quello certo. Un'ultima cosa, signora, poi la saluto, molto disponibile e gentile. C'è stato vento oggi oppure situazione calma?
1: No, calma.
2: Tutto sommato, una bella giornata di inizio autunno.
1: Una bella giornata di sole, c'è stato, esatto.
2: Va bene.
1: Sta da Dio.
2: D'accordo.
1: Sta da Dio, così.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Buona serata.

Ed eccoci pronti anche quest'oggi, come di consuetudine, a conoscere, a scoprire musica nuova, canzoni nuove. Ma qui non stiamo parlando di un cantante emergente, qui stiamo parlando di un artista che è già emerso da tanti anni ed è uscito con un nuovissimo singolo che fa veramente sbellicare. Stiamo parlando di Gianni Drudi, che è collegato con noi. Gianni, benvenuto.

0: Grande Gianni, ciao, grande, è veramente un piacere averti qui insieme a noi quest'oggi. Intanto ti ringraziamo molto per questo assaggio della tua, del tuo tormentone di successo che è Fichi Fichi, ma ci arriviamo poi dopo, così, a rispolverare questa canzone. Quest'oggi tu sei con noi perché è appena uscito un nuovissimo singolo con un nome veramente meraviglioso che si chiama Non mi han cagato di striscio. Diciamo a chi ci ascolta che non è magari della zona della Romagna, noi lo usiamo questo termine, non mi han cagato di striscio, come per dire non mi hanno preso in considerazione, giusto?
1: Bravo, bravo, non mi hanno filato, non mi hanno dato, nel senso che niente, non mi hanno guardato nemmeno in faccia.
0: Esattamente, esattamente.
1: Sono andato al mare con dei miei amici, praticamente c'era Sergio Bonzanni che è il coeditore, Marco Nodari che è il compositore, Stefano Scarpellini che è l'altro coproduttore, andavamo al mare a cuccare. A un certo punto ci avvicino, anzi mi avvicino a due turiste, queste qua, non mi han cagato di striscio, oh! E abbiamo fatto la canzone.
0: Beh, quindi è proprio una canzone, immagino che tu hai dedicato così in maniera molto spiritosa al classico due di picche che si prende in Riviera Romagnola quando la turista,
1: esatto,
0: non ci sta.
1: Abbiamo fatto il videoclip al Molo 95 lì a Cesenatico con appunto Stefano Scarpellini, tutto il suo entourage, tante belle ragazze, tanti turisti, le vocalist, Valentina Bonfigli e Dalila, e poi dopo vabbè tutti, c'erano tutti i miei amici, così ci siamo divertiti, abbiamo bevuto e scherzato e abbiamo fatto questo videoclip che uscirà prossimamente insomma su tutti i canali YouTube eccetera, poi andrà a tutte le televisioni. E quindi è una storia così un po' come Fichi Fichi dopo 30 anni.
0: Esattamente. E infatti dai tempi dei cult storici, ricordando la Jalapas Band, ma è dire TV, e c'è stato questo tormentone Fichi Fichi, sono passati degli anni, ma la tua energia nelle piazze, nelle discoteche non è mai cambiata. Qual è il segreto per continuare a far ballare e ridere intere generazioni e cosa dobbiamo aspettarci dalle altre tracce dell'album come ballo di gruppo?
1: Allora, sì, nell'album appunto che si chiama, ho fatto un CD intero con 12 pezzi e più 4-5 diciamo dei miei brani rivisitati, tra l'altro c'è il ballo del pinguino che ha fatto ballare tutta l'Italia negli anni 90 insieme a Genio eccetera.
0: Esatto, esatto.
1: Allora l'LP si chiama L'ultimo clown, che io sono un po' triste, un po' malinconico, ma a volte scantonato, allegro, ironico e goliardico, quindi quella doppia faccia di un artista in questo caso sono io, che racconto un po' le mie storie d'amore, ma racconto anche la goliardia, la freschezza di tutte le estati che noi passiamo qua in Romagna, da Fichi Fichi, da Non mi ha cagato di striscio, da il ballo di gruppo italiano, insomma ce ne sono tante, e questo qui è il singolo ironico per l'estate, un po' Gianni Drudi degli anni 90.
0: Esatto, un ritorno un po' alle origini. Ascolta Gianni, quest'ultima domanda, prima hai citato appunto firme come Marco Nodari, hai citato anche Sergio Bonzanni e Stefano Scarpellini che salutiamo, organizzatore, per chi non lo sapesse, insomma per chi non è della zona della Romagna, noto organizzatore delle migliori serate ed eventi della Riviera Romagnola, perché comunque quando c'è qualcosa di bello in mezzo c'è Stefano Scarpellini, oltretutto come autore, se non erro, anche del testo di questa canzone, o coautore?
1: Sì, infatti è coautore, sì, ma siamo amici, quindi abbiamo firmato un po' insieme questa canzone, e quindi dai.
0: Beh, è venuto fuori questa collaborazione,
1: siamo
0: tra amici,
1: tutti quanti a fare questo progetto,
0: e questa è la cosa più importante, il divertimento, perché quando c'è il divertimento poi anche la musica stessa nasce, così si evolve in maniera sempre positiva. Gianni, allora purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, e insomma dare dei contatti social è scontato, perché basta cercare Gianni Drudi sul web e viene fuori un mondo di musica e un mondo di collaborazione di canzoni. Hai qualche novità, sì, prima di salutarci, da darci qualche, serate?
1: Seguitemi, come hai detto tu, seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook, e poi appunto andate a vedere il videoclip che uscirà la prossima settimana, Non mi han cagato di striscio, e vi farete quattro belle risate all'insegna del divertimento, della goliardia musica estiva 2026 con il sottoscritto.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, è veramente che questo tuo brano possa essere la nostra colonna sonora per questa nuova estate 2026 ed ora.
1: Grazie Daniele, un abbraccio a te, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Buon fichi fichi, non mi ha cagato di Striscio.

0: pronto, scusi, il corriere, gentilmente, dovrebbero arrivare a scaricare le uova, io penso tra mezz'oretta.
1: Che uova?
0: Dal supermarket. Avete fatto l'ordine?
1: No, non ho fatto io l'ordine.
0: Eh no, perché sono... un attimo che controllo, scusi. Io lo scarico su via Adda 31. Sono praticamente 40 uova di struzzo. Avete ordinate?
1: No, assolutamente no.
0: E che ci facciamo noi qua? Perché lì il corriere le deve scaricare lì, le mette davanti casa e va via.
1: No, io le voglio.
0: Chi le ha fatto l'ordine, scusi?
1: Chi l'ha ordinato?
0: Non lo so, signore, io lo scarico qui, per quello. C'era il numero telefonico con l'indirizzo, ma chi ha fatto l'ordine? Chi l'ha presa? Mi perdoni.
1: No, senta, io qui non c'ho nessuno. Io non ho fatto l'ordine delle uova.
0: Ma è qualche suo qualche suo nipote?
1: Non le voglio assolutamente.
0: Ma qualche suo nipote, mi perdoni, ha fatto l'ordine, qualcuno che conosce, non lo so.
1: Chi nipoti?
0: Non lo so, lei lo sa, mica io. Io lo sto chiedendo.
1: No, io non lo so, perché nipoti qui ora non ce n'ho.
0: E chi le ordinate allora? Scusi, perché dove le mettiamo noi tutte queste uova? Sono grosse.
1: Ma io, senta, io non lo so.
0: Ma deve fare il frittatone, perché a volte chi ordina quelle fa altri.
1: Cioè, ci hanno ordinato le uova qui al numero 31. O chi le ha ordinate le uova?
0: Non lo so.
1: No, assolutamente. Ma... io sono uscita fino adesso, sono rientrata ora.
0: Ma scusi un attimo, per curiosità, chi può averle ordinate di qualcuno che sta con lei?
1: Non lo so, non gli posso dire niente perché io non c'ero.
0: Non lo so, chiedo per caso se è suo marito, se c'è ancora, non lo so, faccio una domanda.
1: No, mio marito non c'è.
0: E chi l'ha prese?
1: Ti dico, non lo so.
0: No, però io devo capire sta cosa.
1: Ma chi me l'ha detto? Chi me l'ha ordinato?
0: Ma non lo so, io chiedo a lei, perché noi abbiamo noi siamo i corrieri.
1: No, io so nulla, perché io l'ho ordinato, mio marito non c'è. Che sono sola.
0: Ma non è che le ha ordinate suo marito che non gliel'ha detto a volte?
1: No, ma ha detto niente. Le ordina le uova lì.
0: No, perché le uova di struzzo sono grosse, signora. Con due uova riempie il frigo. Dove le mette tutte queste uova, scusi?
1: La mi dia il nome, se no mi dà un nome.
0: No, io devo solo scaricare su via Adda. Perché...
1: la mi dia il nome di chi me l'ha ordinata.
0: Perché oltretutto, sono già state pagate. Noi le dobbiamo mettere lì fuori e andiamo via. Non è che dobbiamo portargliele in casa. Le lasciano davanti casa e se ne vanno.
1: Se le lasciano davanti a casa mia, no, perché io non le ho ordinate.
0: No, perché
1: non ce le voglio.
0: Ma cosa deve fare? La frittata? C'è una festa, qualcosa?
1: No, no, non c'è niente, né festa né frittata.
0: E dove le mettiamo noi?
1: Chi non la vuole?
0: Vabbè, ok, grazie allora, la saluto.

A volte basta un messaggio ricevuto al momento giusto per cambiare l'umore di una giornata. Magari oggi siete voi quel messaggio per qualcuno, non dimenticate di scriverlo. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme. Stare

0: senso.
1: Carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia, è stato un piacere e un grosso divertimento. Sono orgoglioso di trascorrere questa ora quotidiana assieme a voi. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 10:59 minuti.
0: Suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

più con loro non correrò. Non ero né da bambino né mai tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: OM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVN. Servizio meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est di Vievi e Pendici e zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico, sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: Più l'ascolti, RVN.
2: Più ti piace,
1: RVN. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.
0: RVN. Open Radio. Open Time.
3: Sono le 11:59.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RTR Buone ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RTR Buone. In streaming su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN, RVN Jukebox, Jukebox, RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: scattare una foto.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Open Radio.
1: Attention, please.
0: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

buone ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: RVN, servizio meteo.
1: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: RVN Play Hits, il nuovo disco della settimana.

RVN Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

open sound, più l'ascolti, più ti piace.

0: the tape.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Io con loro non correrò, non ero né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.
2: No matter what, no matter what, you got

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. What is

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RVN Open Radio. Open Time.
12: Sono le 15:03.
11: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net. Aia!

FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Torniamo alle hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: J-Lo.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

EWN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero doloroso si contempla l'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù giunse nel podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Restate qui, io vado laggiù a pregare». E preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza ed angoscia. Allora gli apparve un angelo dal cielo per confortarlo. In preda all'angoscia, più intensamente pregava, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù. Disse ai giudei Pilato: che cosa farò di colui che chiamate re dei giudei? Quelli gridarono: crocifiggilo. Ma che male ha fatto? Riprese Pilato. E quelli gridarono più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo far piacere alla folla, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: il tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel terzo mistero doloroso si contempla la coronazione di spine. I soldati condussero Gesù nell'interno del cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, intrecciata una corona di spine, gliela posero in testa. Poi cominciarono a salutarlo. Salute a te, re dei giudei, e gli colpivano il capo con una canna e gli sputavano addosso ed in ginocchio gli facevano riverenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita Gesù al Calvario, carico della croce. Pilato consegnò Gesù ai giudei perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando lui stesso la croce, si diresse verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano lamento su di lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: il tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e morte di Gesù. Crocifissero Gesù e si divisero le sue vesti, tirando a sorte la parte di ciascuno. Era l'ora terza. Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino alla nona. E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E spirò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi

0: misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione e per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
2: Salve, Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
2: Cristo, esaudiscici.
1: Padre Celeste, Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
2: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
2: prega per noi.
1: Modello sublime di pietà,
2: prega per noi.
1: Mistica rosa,
2: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega per noi.
1: Difesa dal male,
2: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute dei malati,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi

0: Ale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per le anime sante del Purgatorio.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà della anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia.
3: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuor del mio Gesù,
2: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
2: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, o Signore,
2: apostoli e santi nella tua Chiesa.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
4: Dal Santuario Santa Maria delle Grazie in Alia trasmettiamo la Santa Messa.

gloria ed onore, è Lui il Salvatore, è Lui il nostro Signore. Quando si dice cuore di Gesù, si dice bontà infinita, amore infinito, misericordia infinita. Dagli scritti di Santa Libane Maria. Oggi celebriamo la memoria di San Bonifacio, vescovo e martire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, Santo Martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che Egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E a tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi, gli impostori, andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le Sacre Scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i Tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della Tua parola. Ogni Tuo giusto giudizio dura in eterno. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le Tue parole. Grande pace per chi ama la Tua legge, nel suo cammino non trova inciampo. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Aspetto da Te la salvezza, Signore, e metto in pratica i Tuoi comandi. Osservo i Tuoi precetti e i Tuoi insegnamenti. Davanti a Te sono tutte le mie vie. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore a mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Continua la lettura di questa bellissima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. E Paolo ci tiene a sottolineare, a focalizzare il fatto che chi annuncia il Vangelo si deve preparare alla persecuzione. È tipico di chi annuncia il Vangelo subire persecuzioni, malvagità da parte degli altri, difficoltà, ferite, insulti. Quali persecuzioni ho sofferto? Esclama Paolo, ma da tutte mi ha liberato il Signore. Ecco, è vero che chi annuncia il Vangelo e dice la verità, quella verità che tante volte non si vuole accettare, deve andare incontro alle difficoltà e alle persecuzioni e alla malvagità degli altri, ma è pur vero che il Signore libera da tutto ciò. E poi, ecco, si rivolge a Timoteo: tu, nonostante, ecco, debba anche affrontare le persecuzioni, compreso il martirio, rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Ecco, rimane saldo. Bisogna rimanere saldi, anche quando sembra che il mondo ci cada addosso, anche quando sembra che il lavoro svolto nella missione, nell'apostolato, non produca frutti, e tante volte si può incappare anche in questo tipo di scoraggiamento. Tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. È bellissimo questo incoraggiamento che Paolo rivolge al figlio Timoteo. Lo chiama figlio mio, ancora questa sera vedete, figlio mio. E poi, ecco, rimanere saldi in che cosa? Nella parola, nella Sacra Scrittura, in quella parola che si è fatta carne, in quella parola ispirata da Dio, dice ancora Paolo. Ecco, la parola non è solamente un suono che esce dalla bocca, ma è Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché figlio di Davide, abbiamo ascoltato ancora una volta oggi nel Vangelo. Questo è un titolo messianico, e Gesù stesso fa stranamente questa domanda agli scribi: come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide? Davide stesso, mosso dallo Spirito, disse: il Signore, ecco, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. E allora, ecco, Gesù è il Signore, è il figlio di Davide, perché figlio di Dio. Figlio di Davide, vi ho detto l'altro giorno, è un titolo messianico che ci riporta al Salvatore, a Gesù, che è vero Dio e vero uomo, è figlio di Davide in quanto figlio dell'uomo. Spesso Gesù anche dice nel Vangelo, il figlio, parlando di se stesso, il figlio dell'uomo, un altro titolo messianico, come Cristo, l'unto, il consacrato del Signore. Quindi figlio di Davide, figlio dell'uomo, Cristo, sono tutti titoli messianici che ci riportano alla sovranità di Gesù Cristo come vero Dio e vero uomo. Cioè Dio che si fa uomo e si inserisce nel solco della storia, nella discendenza del re Davide, colui l'unico che può dare la discendenza al Cristo, all'unto, il consacrato del Signore. E allora anche noi possiamo rivolgerci a Gesù
con questo titolo messianico che è forte e potente. Gli ammalati, gli indemoniati, quando volevano ricevere qualche grazia da Gesù, gli gridavano forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora anche noi, quando vogliamo qualche grazia importante, rivolgiamoci a Gesù chiamandolo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Di tutta la sua Santa Chiesa.

Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accende in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne San Bonifacio nel superare i tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal santo martire Bonifacio, ad imitazione di Cristo, e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, Padre, che rivela nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, Sant'Anna, Santa Rosalia, Santa Libane Maria e tutti i Santi, San Bonifacio, che in ogni tempo ti furono gradite. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formata al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiate un gesto di comunione fraterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Oggi è il primo venerdì del mese di giugno ed è anche il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Pertanto vi suggerisco di offrire questa comunione per riparare le offese che riceve il cuore di Gesù e il cuore della Madonna e per pregare per gli ammalati e per chi è lontano da Dio e dalla fede. Proprio è tipico della pratica dei primi venerdì del mese pregare per questa intenzione.

Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore, lo spirito di fortezza che rese San Bonifacio fedele nel servizio e vittorioso nella passione per Cristo nostro Signore. Adesso facciamo un momento di adorazione eucaristica per le vocazioni.

Sia lodato e ringraziato ogni momento, che si è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Per la potenza del tuo nome santissimo mando, Signore, e se vuoi manda anche me. Vi ho mandato la pagellina dell'unione di preghiera per le vocazioni, che è anche nel mio stato di WhatsApp. Ecco, se prendete il telefono, ce l'avete con voi, potete, ecco, insieme a me pregare con questa pagellina che esce normalmente ogni primo giovedì del mese. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, per ottenere i buoni evangelici operai nella Chiesa e nel mondo, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni di preghiera del mese di giugno, affidata dal Papa alla Rete Internazionale di Preghiera. Per i valori dello sport, preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra cultura e nazione, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione vocazionale, perché il cuore di Gesù, asilo di pace, soavo rifugio delle prove della vita, pegno sicuro della salvezza, muove il cuore di tanti giovani ad accogliere la chiamata al sacerdozio e alla vita consacrata. Intenzione mariana, perché Maria, unita profondamente al cuore di Gesù, e fonda sui credenti la bontà, la grandezza, la potenza e la sapienza del suo Figlio per realizzare un autentico percorso di santificazione. Diciamo insieme la preghiera di Sant'Annibale per le vocazioni. O cuore dolcissimo di Gesù, prostrati al tuo cospetto, ti supplichiamo, aiutaci con la tua santa grazia. Apri il nostro intelletto a comprendere le divine verità. Disponi il nostro cuore a ricevere il seme della divina parola e farlo fruttificare. Togli da noi ogni torpore prodotto dal peccato e dalle negligenze. Sgombra da ogni distrazione la nostra mente e fa che la nostra anima si rinnovi e si rigeneri nella tua grazia. Amen. Adesso facciamo un momento di silenzio, di contemplazione e di adorazione a Gesù sacramentato.

tu sei l'eterno figlio del Padre. Diciamo insieme, ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Tu sei l'inviato del Padre per la nostra salvezza. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Tu sei l'unico Salvatore del mondo. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Tu sei la via, la verità e la vita. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Tu sei il pane vivo disceso dal cielo. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Tu sei il Signore della storia, il senso vero di ogni esistenza. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Tu sei il vero sposo della Chiesa. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore Gesù.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che

vostro sguardo sull'umanità che ancora giace nelle tenebre e nell'ombra della morte. Manda ancora i tuoi apostoli che con la loro parola e il loro sacrificio portino la luce del Vangelo e la forza del tuo pane di vita. Rispondendo alla tua chiamata, sappiano rinunciare alle cose del mondo, ad ogni aspirazione di gloria, e si dimostrino disponibili alle necessità della Chiesa, felici del loro dono totale, felici del loro celibato. Possano essi approfondire nelle loro giornate, di cui l'Eucaristia segna quotidianamente il vertice, che cosa significa offrire la propria vita in sacrificio per la salvezza degli uomini.

come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Hai dato loro il pane disceso dal cielo. Preghiamo. Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe e suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Madre Santa, affrettati a suscitare nella Chiesa i buoni operai. Affrettati con quella stessa premura con cui ti recasti in casa di Elisabetta per portarvi Gesù e tutte le grazie. Affrettati a visitare la nostra comunità e arricchirla di buoni evangelici operai che portino Gesù in tutti i cuori e diffondano il suo regno in tutte le anime, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Maria Santissima delle Grazie, Regina della Pace e della Famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Madre Sant'Anna, mando

Signore, apostoli santi nella tua Chiesa e se vuoi manda anche me. Allora domani le messe sono qui alla Matrice alle ore 8 del mattino, poi nella Chiesa di Santa Rosalia alle ore 17:15 e nella parrocchia Sant'Anna alle ore 18:15. Poi domenica 7 giugno, come sapete, è la bella solennità del Corpus Domini con la processione più importante, la processione cittadina con Gesù sacramentato. Le sante messe sono domenica 7 giugno, Corpus Domini, alla Matrice alle ore 8:30 e alle ore 18, a Sant'Anna alle ore 11. Dopo la Santa Messa delle ore 18 ci sarà la processione eucaristica del Corpus Domini per le vie del paese. Con partenza dalla Matrice si faranno le strade al contrario di come normalmente si fa la processione e poi si concluderà questa processione presso Sant'Anna. In questa domenica del Corpus Domini esprimiamo la nostra comunione partecipando nelle parrocchie di Aria alla Santa Messa e testimoniando la nostra fede nella solenne processione eucaristica. Bene, sia lodato e ringraziato ogni momento. Maria Santissima delle Grazie, Regina della Pace e della Famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Madre Sant'Anna, mando Signore, apostoli santi nella tua Chiesa e se vuoi manda anche me. Buona serata a tutti.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

OVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 19.
0: Alza il volume.
2: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN, RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

certo è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono

0: Inizia a farci scattare una foto.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RTN, servizio meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni degne di nota, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del settentrione e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro, meglio al sud. E ora è tutto da ilmeteo.it, dove vi fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Stare con

0: Sintoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. RVN.
1: Attention please.
0: Open radio.
1: Attention please.
0: Open spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: RVN Open Radio. Open Time.
11: Sono le 20 e 2 minuti.
10: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: ¡Vamos!
1: RVN.
2: Attention, please.
1: Open Radio.
2: Attention, please.
1: Open Spot.
3: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
4: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
5: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Site, www.radioveritas.net.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. No matter what, no matter what, you

0: something I want to talk about.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21:02.
0: RVN, più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: WN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 46 48, 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN. Lo sai che

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: servizio meteo.
1: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata, prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Attention, please. Open
1: spot. In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net.
4: RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: RVN, RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: E ciao!

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Open Sound, più l'ascolti, più ti piace.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Avrei una storia da raccontare. E poche ore prima di partire

0: è da qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN. I'll protect you from

0: 해야지.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

piace. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ti mai più.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

It takes. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: RVM ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: È l'una e un minuto.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.